0: Quando mi hai abbattito si caffè? Sei all'estate a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio sicuramente mai hai mio lavoro.
1: Domani. Voi ho l'antico a
0: faccio lì.
1: Non come mi perdono.